0: Emmanuel ole pese mala fai pese le Hallelujah Worship Team fa mai ai le tarpo kalame areto ole ola ne fo tai ama la matakara ne vasu wata tu yai no mo tolu mino tolu tolu ta le ole tu la fitu ole solo su fitu you la yari mera tu prene ya se tau sanga o ma vai aso lo se fulu mar fitu ole masin o you la yari tu sanga A favor sala weaver se fulu mar tolo le solo of amba winda na sai ni ai le fenga inga fa be to de tonno pen manjom ina ia ta fia ma fa muta lo ia le tawa ale Korean War ala stone wan ala sai ni ai le malienga ina ia ta filo ma fa muta ina ia le Korean War pe ona fa ma winda la solo su fito you liar to sanga a favor sala weaver se mar tolo ole aso lo su fito you liar to sanga a favor sala wono se fulu mar tolo Ole aso na maliwa I se tasi o tangata la uloi tono New Zealand Aviator. Tangata bobua lea, sa aia pua ina se ata ilunga ole ea, ole aso ole ili tasiva tasilua. A ole aso, a tau sanga tasiva tasiva, ole aso la na, ole official airmail. Ya ole teimu mwona le tangata suafa ya George Bott. Salo Polong Swafa Lefa in Waile, Awala Le Ila Talata Le Malava Lele, George Bolt Memorial Drive, Alasurana Famawina, Namaliwai, Il Sunga George Bolt, Olasurusu Fito Yulai, Olito Sanga Afe Salau, Ono Sefulu Martolo, Risina Mea, Famawina the Topo, Ilasurusu Ful Martolo Yulai, Telo to Sanga Babai, in a water minutolo to the Talo to La Fitu. Taru telefoning al Britania pa mai atar fa salong fa pisi ni
1: a fail o yai ni la pisi e se mai la pisi ma sani pe o to to fa te kun losi o to to ma mafa mai si a wale la foia ile la pisi ai tanga i ane ile auckland.gov.nz/where-it-goes e te sila fia ile no fuanga i avianga yai tamaki turuki all together auckland
2: o mo mia ni ngaluenga fai ilo fali O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo maote malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa fo lau

0: Ba lo io ia. Ba fo ilo io ma solo chino.
1: Relax, relax. Io balava na ia umbaya.
2: Aia, aia, ayoi, ayoi. Ba lo batai. Da uar fai lo exercise. Molo se fu ba lo loi.